0: Zum Schluss ruft wieder Bella Italia und ein echter Klassiker.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.